0: Tina Turner. Eros Ramazzotti.
1: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
0: George Michael.